gli angeli che non furono ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé furono. Caccia al ciel per non esser men belli.

0: non ragioniamo di loro, ma guarda e basta!
1: It's time for your medication, Mr. Brown.
2: Estás escuchando Metalomanía.